non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia e di nuovo giorni sono...

0: talk.
1: Hey, yo, chill.
2: Please hang up and try your call again.

No!

Se ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scardi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Hai mai pensato sia un caso? Hai mai fatto il quadro non chiaro? Hai mai fatto cose per sfaso? Hai mai pensato che ti piace? Forse son fatto così, morirò così, tu mi vuoi così, non saresti qui.

Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

going, baby. I bet you bought

0: prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

bene. Ed è stata tutta vita. Radio.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

crisi di pianto, aspetta un momento, con un grande salto, cadi sul pavimento, mi sfiori il cuore, do un colpo sul petto, se non mi risveglio, forse anche meglio, cosa rimane se arriva l'inverno, scusami tanto, devo stare attento, faccio lo stronzo. Ma non ci riesco con te, non so cosa mi succede. Tappo le orecchie se dici che non hai sogni, non mi risveglio.

nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia.

prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

orizzontali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate, così non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono

Chiudo ancora la porta di camera, non ho ancora la forza di uscire. C'è un elastico tra il letto e l'anima che mi tira e mi riporta qui. Sto ascoltando una canzone che non riuscirò a cantare e prendo gocce per dormire solo per poter sognare. È come se dimenticassi le parole solo quando devo spiegare che cosa. Sento papà che mi chiama da di là ed io so solo dire sono qua.

cookies, cookies party. Woo! Now that it's only we will never go to bed again. Questa è la storia di quattro bambini.

che non è più tempo, ora che sono contento. Scrivo e cancello, poi scrivo e cancello, poi già che ci sono correggo. Sono le 11:30, chissà se è rimasto un cornetto.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici, sempre sei la strega in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

Se allora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

voce bassa. Un po' che mi piace quella ragazza e di Caracas. E te tu che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta.

sbagliati. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero.

prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.
1: Volevi, è successo. Mi sono svegliato all'altro capo del letto. Non è molto, ma è successo. Sono nella mia testa, di memoria, pesi un tera. Ed ogni sogno la mattina è perfetto. Se tu ci abiti dentro.

0: sarà farti felice. E ci sbatti, io che ho inseguito soltanto i contanti. Quindi, che famo?
1: Rigiriamo tutte le boutique.
2: No,

0823. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non

accanto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

Altri giorni a distanza, prendo il primo Lufthansa e volo verso di te, se no non m'è abbastanza. Aurora non fa la stupida, so che mi aspetti, tu senza di me non c'è.

0: in charge of me.
1: Don't judge me.
0: I know that.

Benvenute e benvenuti a Cinewawa, il programma di cinema di No Name Radio, piccolo e simpatico, come un chihuahua appunto. Nel nostro caso Luciana, una canetta che, avendo fatto un'inviata per la radio in giro per i festival di cinema, ci ha ispirato nell'ideazione di questo format. 5 film, 5 brani musicali legati ai film, un tema. Daremo dei voti ai film, espressi in ossi, anche se non si tratta di una classifica, più che altro all'interno del tema che andiamo a trattare, se il film sia più o meno imperdibile o evitabile. Oggi iniziamo un ciclo di 5 film che svilupperemo in 5 puntate. Parleremo di cinema anni 80. Il titolo? John Hughes High. 5 film di John Hughes. All'inizio questo doveva essere un mini ciclo dedicato più in generale ai film con e per teenager degli anni 80, come Breakfast Club, di cui parleremo, ma anche film come War Games, Legend, 3 O'Clock High. Ma stilando la lista dei film non ho potuto fare a meno di notare quanto predominante fosse la figura di John Hughes. Scrittore, regista incredibilmente attivo e prolifico negli anni 80 e nei primi 90, morto nel 2009 a soli 64 anni. Vedremo come in pochissimo tempo sia riuscito a creare un vero e proprio immaginario, facendo conoscere al mondo anche una nuova generazione di attori. Il titolo di questa puntata è John Hughes High, proprio perché le high school, i licei, sono il luogo deputato delle storie di Hughes. E anche perché, appunto per questo, nella parodia dei suoi film, ma più in generale dei teen romance movie, che si chiama Not Another Teen Movie, non è un'altra stupida commedia americana, John Hughes High è il nome della scuola dove tutto accade. Possiamo dire che i film per teenager nascono tra la

0: slasher. Poi ci sono anche i teen film sui ribelli, Motociclisti e Teddy Boys, Epigoni di Gioventù Bruciata e Il Selvaggio. Nel 67 arriva Il Laureato. I tempi sono turbolenti e i film iniziano a includere la controcultura giovanile. In realtà da quella controcultura vengono realizzati e insomma inizia tutto un altro filone. In Italia ci sono gli Urlatori, che sono i cantanti di musica leggera, gli Urlatori alla sbarra, i ragazzi del jukebox, entrambi di Lucio Fulci, i Musicarelli con Little Tony e Caterina Caselli, per esempio. Il conflitto sembra principalmente quello tra bel canto e rock and roll. In Francia la Nouvelle Vague parla dei giovani, sono giovani anche gli stessi registi che fanno i film, e questa cosa tornerà anche parlando del cinema di Hughes, perché dopo la fine degli anni 60 e il decennio degli anni 70 è come se Hughes si riportasse tutto a un periodo antecedente agli anni della contestazione. Non so se si possa parlare di riflusso, ma sicuramente di disimpegno, però c'è un però. A mio parere nei teen movies di John Hughes la differenza sta nel punto di vista, in una sorta di adiacenza generazionale. Hughes ricorda con affetto i film degli anni 60 con i quali è cresciuto, ma è ancora giovane negli anni 80 e non molto più grande dei personaggi che racconta. È un boomer, come si direbbe adesso, però all'epoca è ancora giovane, racconta della generazione immediatamente successiva alla sua, la Gen X. È una distanza di età da fratello maggiore. John Hughes è quasi un narratore interno. I giovani sono rappresentati con uno sguardo che è privo di paternalismo. Le loro vicende, i loro problemi non vengono giudicati. Forse una simile aderenza, una simile adesione ai soggetti che andava a rappresentare prima di allora l'avevamo vista in maniera così totale in Truffaut. Nei 400 colpi, certo, ma anche in tutte le seguenti pellicole col suo alter ego Jean-Pierre Léaud, che interpreta Antoine Doinel. E poi, nostalgicamente, ma più di tutti, forse nel Ritratto dei ragazzini degli Anni in Tasca. Il cinema di Hughes è teen, a tutti gli effetti. Non stigmatizza, non giudica, ma nemmeno illustra volendo. Cioè manca della volontà di descrivere, dalla quale si potrebbe cadere nella tentazione del giudizio, dello sguardo esterno. È un cinema teen nell'atteggiamento, adolescenziale. Un atteggiamento nei confronti del cinema stesso e anche del proprio pubblico, che non è esclusivamente composto da giovani. Non sono ancora gli anni della targetizzazione maniacale dei prodotti cinematografici, quindi gli adulti vanno a vedere questi film in sala e a loro viene detto, con l'arroganza e la leggerezza tipica dell'adolescente, eccoci, siamo noi, siamo così, che vi piaccia o no.
1: Ne hai mai toccato uno? Quasi. Lo hai mai fatto? Non credo. Se hai risposto non credo, lo faresti se ti capitasse? Credo di sì. Con chi? Sii sincera, su questo foglio non c'è il tuo nome. Jack Ryan.
0: 16 Candles, uscito in Italia con il titolo Un compleanno da ricordare del 1984, è il primo film scritto e diretto da John Hughes. I protagonisti sono Molly Ringwald, l'attrice feticcio di Hughes, Anthony Michael Hall, che ritroveremo anche in Breakfast Club, nella Donna Esplosiva e in altri molti film dell'epoca, e che probabilmente vedete anche adesso perché è un solido caratterista in numerose serie televisive. Adesso ha 58 anni, ma il corpo e la faccia gli sono cambiati moltissimo nel passaggio dalla pubertà all'adolescenza e poi all'età adulta. Il primo ruolo in cui ha il fisico da adulto è la parte del fidanzato cattivo di Winona Ryder in Edward Mani di Forbice, ed è incredibile come a quel ragazzino simpatico mingherlino sia venuta la faccia da cattivo, il corpo da assassino. Il terzo attore principale è Michael Sheffield, un modello attore che ha fatto poche altre cose e ha smesso di recitare più o meno intorno all'inizio degli anni 90 e lavora in legno, a quanto pare adesso. Alla loro prima apparizione anche i fratelli Cusack, John Cusack e Joan Cusack, giovanissimi, in ruoli più o meno marginali. 16 Candles, come detto, è il film d'esordio di Hughes. È il racconto confuso della giornata e nottata di compleanno, di cui nessuno della famiglia pare ricordarsi, della neosedicenne Samantha Molly Ringwald, innamorata dell'atletico Jake Ryan e perseguitata dal geek Farmer Ted. Tutto si risolve ovviamente nel terzo atto, giorno del matrimonio della sorella di Samantha, evento che cattura l'attenzione della famiglia, dopo una notte matta a base di equivoci, sbronze, balli scolastici e feste distruttive. Purtroppo contiene tutto il film parecchie scene che oggi potrebbero essere definite

quantomeno problematiche sui temi del consenso, soprattutto razzismo e oggettificazione della donna. Da certi punti di vista, insomma, è una vera e propria vergogna generazionale. È difficile vedere qualcosa di positivo o divertente nel 2026 nel fatto che il protagonista ceda la sua ragazza ubriaca al ragazzino interpretato da Hall, il quale la fa fotografare da svenuta al suo amico. Alla fine ci fa anche sesso. Insomma, molti momenti a vederli adesso sono molto imbarazzanti, sono molto non ok. È un film che risente moltissimo dell'epoca in cui è stato realizzato. Per il resto, però, essendo un film ancora con un budget piccolo, conserva una patina molto vicina al cinema indie dei primi anni Ottanta. Penso a John Waters, ma penso anche a Richard Kern, perché le famiglie sono descritte in una maniera parecchio surreale, molto sopra le righe, e questo ricorda alcuni rapporti molto punk tra i ragazzini e le famiglie dei corti di Kern. I geek o nerd, che dir si voglia, che negli anni sono diventati di gran moda grazie a serie come Big Bang Theory, in questo film sono ancora degli incel disprezzabili da molti punti di vista. Il film prende due ossi grazie alla fotografia, anzi due ossi e mezzo, appunto per questi momenti molto sopra le righe di cui parlavo e per la rappresentazione dei parenti dello sposo al matrimonio finale, un circolo di freak davvero niente male. La colonna sonora non è all'altezza dei successivi film di Hughes, immagino anche per motivi di budget, però rimane nel cuore il brano finale dei Thompson Twins che ci andiamo ad ascoltare e che per certi versi ricorda anche un po' i Dandy Warhols del periodo We Used to Be Friends, quello che era la sigla di Veronica Mars. Ma andiamo ad ascoltarla, Thompson Twins, If You Were Here.

Per questa puntata è tutto. Torneremo la prossima settimana con il secondo film di questo ciclo su John Hughes. Potete recuperare le puntate di CineWawa scaricando l'app Rai Play Sound e andando sul canale di No Name Radio. Potete ascoltare CineWawa su Spotify e sempre su Spotify, al profilo di No Name Radio, trovare la scaletta musicale di CineWawa. Seguite No Name Radio su Instagram e scriveteci in DM le vostre proposte di lista. Io sono Federico Lai, ho scritto e condotto questa puntata e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: foto gli Andy Sassi dalle Nike. E sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati. Ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo. Che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz. Ho dei sassolini

Lo so che non sei d'accordo, però lavorare è tutto, testa bassa, pedalare, sempre focalizzato e ce la fai poi.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

io sinceramente parlando dormo verso l'una e un quarto, così torno verso l'una e un quarto, poi a casa, non sistemi cose.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

Io sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che